0: Note d'amore. Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di

La strada fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte.
1: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: bella vita.
1: Radio Gibson.
2: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con

0: tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto qualcosa.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 55 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Che bella la mattina quando mi sveglia il sole, che mi dà vitamina, che illumina il parquet.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, musica da vivere.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Teacher.

musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. What the hell do you mean? I've got to wait in line.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 3:19.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

0: incoscienti e giovani.
1: Radio Gibson New Music. Radio Gibson, musica infinita. Zero

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3:44.
4: Tra poco su Radio Gibson.
3: Con

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica. First

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 8 minuti.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 35 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4:57.

Hit to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 24 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson. New music. New music.
1: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 5 e 47 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.
8: Ma come noi te lo giuro, non si amerà mai nessuno.
6: Grandi successi, uno dietro l'altro.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 6:12.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Gibbs. Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 39 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

Ibsen. New music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 7.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Casini da sta, casini da ma, casini giù in mezzo alla via.
2: In sequenza continua.
4: In sequenza continua.
5: Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 23 minuti.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7:49.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Hit to Remember,
2: Hit to Remember.
1: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8:13.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica

0: Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
1: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse, lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronte a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso. Oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
2: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8:43.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Ventiquattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Radio Gibson. New music.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.
2: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.
1: Sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

0: No.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che

0: radiogibson.net.
1: 26 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno «la corda troppo tesa si spezza» mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'undicesimo album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° grado Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche, al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Questa è Radio Gibson Music.
0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: It's a Remember,
2: It's a Remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:14.

0: Che bella vita.
1: Radio Gibson. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
2: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto colpo

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: Ci credi alle stelle?
1: Credi alle stelle?
0: Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:38.

0: Ben trovati da Jenny De Gaetano. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Nella notte, intanto, nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv. Droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree e per ora non si segnalano persone ferite. 5 invece feriti, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Danneggiati impianti industriali, ma anche case e una scuola. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta però il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Il limite massimo nei distributori del cane a 6 zampe anche in autostrada sarà 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il price cap durerà un mese, ma con la possibilità di essere prorogato fino a fine anno. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con il presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Sport, calcio, partenza falsa della Nazionale bis di Roberto Mancini a Roma, debutto di Nations League, azzurri sconfitti 2-0 dal Belgio, Donnarumma evita un passivo maggiore, fischi dall'Olimpico, deludenti il primo tempo, benissimo nella ripresa, vietato adesso abbattersi, le parole del CT, lunedì trasferta in Turchia. Tra le altre gare di ieri di Nations, vittoria amara della nuova Francia di Zidane, 1-0 in Turchia, firmato Mbappé, costretto poi ad uscire per un infortunio al ginocchio, si teme una lesione. Stasera a Londra big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, al ginocchio non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi ormai dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. Oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup, Italia-Ucraina. E ora il nostro approfondimento in tema di salute.
1: Un tema ricorrente quando si parla di sanità pubblica è quello della carenza dei medici. Recentemente l'OMS ha avvertito che entro il 2030 un medico su 4 andrà in pensione. Abbiamo chiesto ad Antonio Maggi, segretario del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti, che cosa succederà in Italia.
2: 4 medici su 10 andranno in pensione, e parliamo del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la problematica è grossa, perché la nazione con i medici che hanno maggiore anzianità, ma anche le professioni sanitarie, quindi questo è un argomento, diciamo, che crea molta preoccupazione proprio per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale.
1: La carenza in certi casi inizia fin dalla specializzazione. Quali sono i casi e le motivazioni?
2: Ci sono alcune, diciamo, branche specialistiche che non potendo portare a libera professione chiaramente non vengono scelte. Per esempio non abbiamo anatomopatologi, mancano radioterapisti, e non sappiamo quanto è importante per le cure dei tumori, quindi che è una delle patologie più importanti che abbiamo. Altre hanno un rischio professionale talmente alto e ovviamente il medico, specie quello più giovane, sceglie la branca specialistica meno rischiosa sotto l'aspetto medico legale. Per cui chiaramente medicina di urgenza, chirurgia, per cui abbiamo dei buchi profondi.
1: Eppure in Italia i medici necessari ci sarebbero. Che cosa bisogna fare allora?
2: Il problema è sicuramente la remunerazione. Insomma, a livello del Servizio Sanitario Nazionale non siamo più competitivi. Altre parti in Europa, ci sono alcuni paesi dove la remunerazione è 4-5 volte superiore rispetto a quella italiana, con meno rischiosità, dove non c'è la denuncia penale, e poi la modalità organizzativa. Quindi il fatto anche di poter organizzare una sanità territoriale, una sanità, diciamo, ospedaliera nella maniera corretta, che non creino quelle condizioni di lavoro insostenibile. Il problema è proprio quello: ridare attrattività al Servizio Sanitario Nazionale.
1: Grazie ad Antonio Maggi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Radio Gibson Music. Ready? Nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 15 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: parlare d'amore.
1: Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta,
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
2: No.
4: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
5: Fatto. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
5: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
6: Mi ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
7: Ho sbagliato qualche cosa?
5: Ecco, mamma.
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao, ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 10 e 38 minuti.
8: Tra poco su Radio Gibson.

0: A vuoto la nuova nazionale riaffidata sia a Roberto Mancini. Il debutto in Nations League non è di quelli da ricordare. All'Olimpico il Belgio passeggia, vince 2-0 ed evita il peggio. Superman, Donnarumma, la gente fischia, il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
1: I fischi finali sono la sentenza del Colosseo del pallone chiamato Olimpico. Pollice verso per l'Italia di Roberto Mancini, che inizia la Nations League sbattendo la testa contro il rinnovato Belgio di Van Bommel e di un De Bruyne tornato top. Azzurri senza qualità, diavoli rossi con grande qualità. Ecco la sintesi di questa sconfitta per 2-0 che solo un grande Donnarumma ha evitato si trasformasse in caporetto. Il rimpianto, buon inizio di secondo tempo, ma sotto porta troppa imprecisione. L'Italia sembra ancora sentire il peso di 3 fallimenti mondiali consecutivi, lo ammette anche Mancini.
2: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato, ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
1: Fischi impietosi, dicevamo, alla fine riconquistare i tifosi azzurri sarà come scalare l'Everest.
2: Sarà più bello alla fine quando arrivi sulla cima.
1: Appuntamento a lunedì, a Bursa ci aspetta la Turchia di Montella.
0: E a proposito di Turchia, ieri capo casalingo al cospetto della Francia targata Zidane, ma sorriso a metà per i galletti, 1-0, deciso dal gol di Mbappé che poi si fa male, si teme una lesione del ginocchio. Stasera a Londra, big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Dopo 4 edizioni in Arabia, la Supercoppa torna in Italia, si giocherà il 22 dicembre a San Siro di fronte all'Inter scudettata e la Lazio. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club ritenuto colpevole, rischio esclusione dalla Premier. Le sanzioni però saranno decise più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero, sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Voltiamo pagina, Formula 1 alle 13, il via Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà soltanto 16esimo. Paul del compagno della Mercedes Russell a meno 81 dal leader mondiale, accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, poi le Red Bull, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il suo quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora. Io non sono pronto, ha detto sui social, numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. E oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. E chiudiamo col basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, entrambe in trasferta, le Lunere battute 78-68 a Istanbul dal Fenerbahçe. Le scarpette rosse superate 92-76 a Belgrado dal Partizan. Ed è tutto, a più tardi.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11:05.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 29 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni in tutti i distributori della Svarete, anche in autostrada. Il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. L'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia cinque persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino. Nella regione di Rostov colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla grotta delle apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti, si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Hits.
1: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
2: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal pezzo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao bambina, che musica stai ascoltando?
16: Radio Gibson.
15: Che sito stai guardando?
16: Radio Gibson.
15: Ma sai dire solo Radio Gibson?
16: No.
15: E cosa sai dire d'altro?
17: Chupa.

0: Utilizzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 30 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla Scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
1: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della Scientifica, che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
0: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso, o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
2: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, saltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine è nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
0: Sport. Napoli illumina di mezzo la Coppa America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti.
3: La prima giornata della regata preliminare si chiude con 2 prove disputate e Luna Rossa in testa alla classifica generale con 19 punti. L'assenza di vento a Napoli impone 2 false partenze. L'evento principale della 38esima America's Cup si svolgerà poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Ital Cider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre legate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport, con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: It's Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 10 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Quando torno al mio paese, le signore sulle scene. Quando torno al mio paese, tra le piazze
4: sempre. I più suonati.
6: Che scrivi ai paparazzi, a me non parli più. Se non mi dici cosa c'è.
4: In sequenza continua.
7: In sequenza.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 34 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. When you came in, I knew you about to turn this party up, party up. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Nixon.
1: Radio Nixon.
0: Music.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre

Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. C'è Dropifites e Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%. Superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e un minuto.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: International vibes.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Radio Gibson Music.
1: Se fosse la luna la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna

se fosse solo un viaggio. Se hai ancora quella foto nel cassetto dove ho scritto un giorno dopo l'altro.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre. Ora ti

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito dopo la Bioshock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio, che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
1: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che sta, per me non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
0: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella, e allora una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna, Nicolò Cambiaghi, prova a portare una ventata d'ottimismo.
2: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni, stiamo cercando di capire i concetti del mister, non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto, sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
0: Intanto stasera si giocano 2 gare di Nations, Repubblica Ceca, Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento, basket. Archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. 3 anticipi della prima giornata alle 19.30 all'ABC Roma, uno dei 2 nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita a Treviso alle 20 Venezia Cantù, alle 20.30 Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono, a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la palla a volo, metabolizzata la delusione Italia. Stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile, a contendersi l'oro la Francia biolimpionica guidata da Andrea Gianni e la Polonia che detiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend. Radio
3: Gibson. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica nell'anima.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14:51.

0: Top 20.
1: Top 20.
2: La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
3: Top 20. Grande musica per un grande weekend. Numero

0: Top 20, la classifica di Radio Gibson. Numero 18. Number 18.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: www.radiogibson.net. Musica

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.
14: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Everybody, non sud-ovest est. Bentornati, c'è una nuova puntata di 90 l'ora e sono contento perché mentre stiamo facendo questa puntata è ancora estate, ragazzi. Un po' di nostalgia verso la stagione appena passata ce l'abbiamo, perché abbiamo fatto una bellissima estate, un bellissimo mese di agosto a Marsala, altrettanto un bellissimo mese di luglio a Biella, con una serata fantastica in piazza, con un passaggio totale di 4.500 persone, quindi è stata veramente una grande emozione. Apertura di

per la nuova stagione uscirà anche questo mix di Nord, Sud, Ovest, Est con la versione remix in versione gialla dalla Warner, e poi ci sarà anche la versione quella particolare.

poi usciranno anche dalla Warner i primi tre album degli 883 in versione Zoo Troop, quindi quando gira il vinile ci sono delle immagini che sembrano proprio muoversi, quindi particolare ma anche speciale questa uscita. E adesso c'è Alghero. Musica.

alla versione che avete magari visto o anche preso prima dell'estate, perché c'era questa versione che girava, che era la promo. Nel frattempo dobbiamo mixarla. Alghero, Zio Peter, KJ Freak, la voce di Simo Lu, e c'è anche la versione Mario Anna che ascolteremo tra poco, eh.

piena di soddisfazioni, piccole, ma per quello che facciamo noi, ragazzi, va benissimo, va più che bene. Ok, aumentiamo il prossimo disco, lo dobbiamo velocizzare. Abbiamo un pitch control. E che pitch? Estate 2002, 24 anni fa, è uscita la ristampa con sul lato B la versione di David Guetta, che ha fatto un mashup con Music Sound Better With You degli Stardust, disco dell'estate 98, che poi è arrivato a fine estate, ma è stato il numero uno per tutto l'autunno del 98. Si chiama Just The Way You Are, il prossimo disco di Milky. Noi suoniamo la versione originale, Max

0: siamo presi questo merito non riconosciuto. E ci ha lasciato questa maglietta qui. Noi lo ringraziamo. Questo è un programma, ragazzi, 90 all'ora è un programma di meritocrazia, cioè nel senso che bisogna ringraziare coloro che hanno fatto gli anni 90, coloro che ci hanno fatto sognare. E quindi noi siamo qua per ricordare quelle cose belle e per ringraziare tutto quello che è successo in quel decennio, soprattutto tra il 90 e il 2000. Floor Fill, Anthem Number 4, anche se qualcuno dice: ma no, questo disco era uscito a fine estate. Ma no, ma quando mai? Il primo, Anthem Number 3, era uscito nel 99, che poi è entrato nelle classifiche nella primavera del 2000 fino all'estate, quando all'estate poi è arrivato questo che si è fatto estate e anche autunno. Ma ci sta. Ci fermiamo, è appena iniziato 90 all'ora, nuova puntata. Vi voglio anticipare che tra poco arriverà Ben DJ, il nostro primo ospite della nuova stagione. State lì!
1: Ogni giorno vi regaliamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri uno.
2: Ci vuole passione con te.
1: Radio Gibson Music.

siamo tornati, seconda parte di 90 all'ora, in attesa di ricevere, ospitare qui Ben DJ. Ci ha portato i vinili, ragazzi, li vedo già qua. Ci ha portato i vinili con i suoi grandi successi, ma anche con il suo nuovo disco che si chiama Tu. Qualcuno dirà, ma Peter, ma come mai non hai messo la tua? Dai, ragazzi, ogni tanto dobbiamo mettere l'originale, eh? E l'originale è solo questa, inimitabile. The Rhythm is Magic.

Ovviamente la versione originale, quella del Festival Bar, era molto più lenta, molto più... Questa invece è molto più dritta, la versione remix italiana.

lo zio Peter nella sua versione Summer EP l'ha fatta ricantare ad Elion ed è venuta una bellissima cover. Bellissima. Se no non la facevo uscire, no? Se per me non era bellissima. Ma non posso mai paragonarmi all'originale. Ovviamente, ragazzi. Questa rimane sacra. Parlando di estati, c'è un altro disco dell'estate. Era un'estate un po' cupa, quella del 2002. Non c'erano successi molto brillanti. Qualcuno voleva cambiare un po' ritmo, voleva cambiare un po'. C'era la Italo, musica italiana in discoteca, che arrivava. E lui invece è rimasto English. Si chiama Magic Box, Tristano De Bonis. Prodotto dal cognato di J. Ross, che era anche l'A&R

non potevamo mettere The Rhythm Is Magic, perché se si suona l'originale, ragazzi, noi ci inchiniamo. Però vi facciamo ascoltare sempre da un disco estivo dello zio Peter, che

Il successo originale era del 1996, in Italia è arrivata nel 1997, disco di Rosana, El Talisman. Come on!

Sanremo. Queste percussioni erano anche su dischi dell'inizio degli anni 90 come Batucada di DJ Dero, ad esempio Q&Q Batuca Gum. Ma tutte queste percussioni provengono da un solo disco, un disco degli anni 70 di Sergio Mendes che si chiama Fanfare, e molti hanno preso tutto da lì. Gala, per esempio, Free From Desire, ha quelle congas che ricordano molto quel disco, ad esempio.

fatto dal vivo, quindi mentre io sto suonando arriva l'ospite e quindi devo andare ad aprire io, cioè faccio il caffè. È bellissimo proprio per questo. Per questo quando viene l'ospite qui a 90 ore si trova bene, perché si trova in famiglia, a casa. Quindi se mi avete visto un po' scappare dalle scene, perché ho dovuto accogliere Ben DJ che tra poco arriverà qua ai nostri microfoni. Ovviamente toglierò questa maglietta, che non mi sembra il caso di ricevere un ospite col dito. Simon J, la mia amica Simon J, la prima che ha accettato di venire qui in studio, perché se non era Simon J la prima, cioè nessuno sarebbe mai venuto qui. Vado a casa di zio Peter a fare un'intervista, un italiano non sarebbe mai venuto. Invece lei, americana, ha detto ma sì, io vengo, mi diverto. È venuta qua, ha fatto la prima puntata e grazie alla prima puntata di 90 all'ora tutti gli altri artisti hanno visto come funzionava la puntata con l'intervista con l'artista qui in studio, quindi hanno accettato poi di venire. Non tutti, per fortuna da una parte, per purtroppo da un'altra, dipende anche dai punti di vista, perché col senno di poi alcuni ho detto meno male che non sono venuti. Ragazzi, siamo persone umane, tutti abbiamo un nostro carattere. Alcuni hanno fatto dei dischi fantastici, ma magari caratterialmente non sono molto... dobbiamo dirci la verità, non è che possiamo nasconderci. Anch'io avrò per magari verso gli altri, magari alcuni pensano che io abbia un brutto carattere. Ma fate bene a pensarlo. Se l'ho avuto con voi, ci saranno stati dei buoni motivi. Quindi se anche loro l'hanno avuto con me brutto carattere, avranno avuto i loro buoni motivi. Nessuno si offende. Siamo qua per divertirci e per ricordare quegli anni fantastici. Italia Unz il pomeriggio, remix by Fargetta Get Far, fatto con Christian Piccinelli. La prima parte, poi la seconda parte, il remix fatto ovviamente con la crew di Graziano Fanelli e tutta la crew, Simon J, Wanna Be Like Man, il primo successo da single, da sister, e poi è arrivato Midnight, questa invece era dell'estate 98. 90 all'ora, tra poco torna, e occhio perché è arrivato l'ospite, Ben DJ, state lì. Radio.

di Vacanze di Natale 91, o sbaglio? Bentornati, terza parte di 90 all'ora, è arrivato l'ospite qui, lo salutiamo, Ben DJ, tra poco tornerà ai nostri microfoni per presentarci i suoi dischi, tra cui quello dell'estate che si chiama Tu Dabadam Dabadam. Ma noi nel frattempo stiamo suonando un po' di musica dell'estate, perché siamo ancora in estate mentre siamo qui a 90 all'ora. Poi magari qualcuno ci vedrà settimana prossima, perché lunedì va su YouTube alle ore 21. Se siete lì, mettete il mi piace, il segui per noi è importante. Se non vi piace, sapete cosa fare. Nessuno si offende. Siamo qua per divertirci, per stare bene, per ricordare quei begli anni e soprattutto ricordare solo le cose belle. Degli artisti, dei dischi, delle situazioni. Sono le cose belle. Ad esempio, questo è il disco di Albertino. David Sion alla voce. Non vanta allora, lo zio Peter suona così. Hey, hey, hey. E poi guardate bene la copertina. C'è scritto New Music. Ma se il disco era uscito su Energy Production, come, perché

quello che ho sempre detto della prima puntata di 90 all'ora è stato sempre questo: ci sono delle cose che ti raccontano, ma dipende chi te lo racconta. Se io l'ho letto sul forum degli anni 90, dove uno poteva scrivere anche qualsiasi cosa, ecco. Se invece te lo racconta chi l'ha fatto, prima di tutto potrebbe essere più vero, no? Se ognuno racconta la sua verità, quello ci sta. Però se io vedo un adesivo esclusiva New Music su un disco uscito su Energy Production, magari qualcuno dice vabbè, è stato preso un adesivo, è stato messo lì a casum. Invece no, perché la New Music, oltre ad essere una casa discografica, distribuiva anche i dischi negli anni

No, ragazzi, sembrava veloce, ma era un 120 battute al minuto ed era uscito nel 1991 con la voce di David Sion. David Sion che aveva scritto un po' di successi, tra cui anche dischi di Africa Bambata. Se andate a cercare i crediti, trovate D.Sion. Aumentiamo il nostro ritmo. Dal 91 al 2002, l'estate di poc'anzi, quella di Magic Box. Era la prima estate che facevo all'Idole Blonde di Balestrata insieme al mio amico Gianluca. Mamma mia, ragazzi, che ricordi. E c'era questo disco numero uno e c'era lei che cantava al Festival Bar ed era come se fosse un follow up, perché nella stagione prima avevamo fatto ballare tutto il mondo con The Point of View e sto parlando del successo di DB Boulevard. Diego Broggio ne ha parlato con noi durante il Covid. Questa è Mooney.

un po' cupa. Mi spiego meglio. Poc'anzi, quando abbiamo messo Magic Box, ho definito l'estate 2002 un po' cupa, nel senso che non c'erano più quei pezzi commerciali forti. Fino all'estate 2001 ce l'avevamo, nel 2002 è venuto un po' a mancare, no? Quindi abbiamo avuto questo passaggio un po' dalla commerciale alla musica un po' più raffinata, come Mooney e Dub, che poi per le piste mainstream era un po' da inizio serata, no? Perché era sempre un disco molto raffinato, visto ancora come la musica house cantata, e quindi anche se commerciale, anche se andavo al Festival Bar, facevo un po' fatica. Dumb Mooney. Andiamo avanti?

velocizziamo. Da un'estate all'altro. Da un'estate all'altra. Perché abbiamo fatto Albertino 91, Muni 2002 e 10 anni prima, estate 92, c'è il disco di Fargetta, che poi era il primo disco vero di Fargetta ufficiale. Prima magari aveva fatto qualche disco così, però questo è proprio il disco che apre la carriera Fargetta. The Music is Moving.

E quindi se l'estate 92 è stata caratterizzata dal successone di The Rhythm Is... Rhythm Is a Dancer. Stavo dicendo un'altra cosa, vabbè. Perché penso una cosa, poi ne dico un'altra. Quindi Rhythm Is a Dancer degli Snap numero uno, poi Please Don't Go e tutte le altre. E anche questa. Stavo pensando, mentre mixavo questo disco, caspita, ci starebbe veramente la voce di Anne Mary Smith sul prossimo disco.

rubate l'idea, mi fa piacere, no? Se qualcuno fa qualcosa di più bello di me e se lo merita, auguri veramente, ve lo meritate, perché è giusto così. Tanto l'invidia non serve a nulla. Serve invece condividere, divertirsi e fare sempre di meglio. Ho visto che qualcuno ha fatto meglio di me, io, se ho le possibilità, faccio di più. Dal 92 al 2000, ragazzi. Anche questo disco è arrivato al centro dell'estate 2000, poi è stato remixato da Gigi Doug nell'autunno 2000. Perché se dico estate poi mi correggono. Questo disco è stato remixato, quindi per noi questa è la versione originale, invece no, è un remix già questo qui. Avant-garde, quelli di Get Down, Put Your Feet Back on the Ground del 98-99. Il gruppo si chiama Negro Khan e il disco

sulla Media Records. Invece in versione originale vinilica era sulla sub-label della Media Records, che si chiamava Heartbeat, che voleva fare un po' la UMM della situazione. Quindi è stato in Mila, 90 all'ora che suona, c'è lo zio Peter in console, voi che commentate, gli ascoltatori in radio che ascoltano.

0: Mezzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Mezzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con

Siamo tornati, 90 all'ora, siamo a metà programma, c'è lo zio Peter in console, senti cosa suona. Un po' di remix usciti nell'estate degli anni 90 e 2000. Ad esempio, questo disco era un disco della primavera, poi ha fatto successo fine estate, e poi al centro dell'estate è arrivato anche il remix. Ma siccome in quel periodo c'erano le chitarre di James Spoon che ascolteremo tra poco, il remix era un po' più flamenco. Ice MC, Simon J, Alexia.

si chiama Noche de la Luna Remix. Non suona come l'originale, ragazzi, diciamoci la verità, ma poi ci sono tre tracce, quindi ci sta che suoni un po' più contenuto.

La mixiamo? Un altro remix che ha fatto la storia. 90 all'ora che sono, c'è lo zio Peter in console. Senti cosa arriva adesso. Un'estate prima, quella del 93. Che poi stiamo parlando, ragazzi, del disco anni 90 più importante, più shazzammato, più ascoltato, più. What is Love Hathaway? Rallentiamolo leggermente. La versione remix si chiama Eat This Mix.

Bass Bumpers, che avevano remixato anche Love Sees No Color. U96 in quella stessa estate. La mixiamo così, stai ascoltando 90 all'ora.

dovete pensare che Zombie Nation dei Carecraft 400 ha fatto talmente tanto successo che ancora nel 2001 c'erano quelle sonorità lì, DJ Juice. E Preziosa ne ha fatto un disco.

prezioso che aveva ripreso quindi la libreria Suoni, che ricordava molto Zombie Nation. Quindi estate 2001, lo zio Peter, 25 anni fa, ragazzi, ero al giardino Carpe Diem di Castellammare del Golfo e sognavo.

0: poco arriverà qui Ben DJ, cioè nel senso verrà qui ai nostri microfoni, tornerà ai nostri microfoni, ma è lì che sta guardando la nostra puntata, anche perché vuole capire un po' come funziona, no? Ci presenterà il suo disco nuovo, si chiama Tu, e quindi tra poco state lì.
1: www.radiogibson.net

0: Siamo tornati, c'è 90 all'ora che suona e finalmente è arrivato il mio ospite.
1: Buonasera a tutti, ciao a tutti, ciao ciao.
0: Ciao Ben.
1: Grazie zio Pietro, finalmente.
0: Senti che cosa c'ho sotto qua. Allora, voglio...
1: Io l'ho suonato quest'estate, te l'ho mandato anche il video, eh?
0: Ma per questo io sto mettendo la mia versione di Alghero, per fartela conoscere anche. Senti qua.
2: E come musica.
1: Bella questa, questo drop sotto.
0: Si chiama Mario Anna Night Mix.
1: Da mandarmela questa. Questa spingi di più, questa mi piace.
0: Ti piace? Come va?
2: Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere.
0: Siccome lui ha suonato la mia Alghero quest'estate, mi sembrava giusto partire così da un ricordo che abbiamo insieme. Ma io ho suonato anche la sua Tu, che stiamo per ascoltare.
2: Voglio andare ad Alghero.
0: Quindi Ben, benvenuto a 90 all'ora.
1: Grazie mille, grazie a te.
0: Volevo prima di tutto farti i complimenti perché questo disco mi piace molto e te l'ho fatto stampare in vinile proprio perché tu venivi qua da, a 90 all'ora.
1: Grazie mille, questo è veramente un bel regalo. Fammelo vedere di là.
0: Sì, ecco. Questo qua ragazzi è la copertina perché ce l'abbiamo...
1: Mi fai suonare con il vinile oggi, mamma, mi fa ricordare 30 anni fa.
0: Tra poco poi mi racconti anche la storia. Questo vinile è stato realizzato da Vinyl House di Marco Sartori, che salutiamo.
1: Grazie.
0: A Rodano.
1: Ciao Marco.
0: Quindi se dovete fare i vostri vinili potete contattarlo. E abbiamo stampato ovviamente il suo disco perché lui ci ha autorizzato a farlo, perché non è che voi chiamate Marco e qualsiasi disco ve lo stampa, no. Dovete avere ovviamente i diritti per farlo. Io farei una cosa: mi metti un disco per favore? Schiacci il tasto. Ti ricordi come si fa a mettere un disco?
1: Siamo pronti?
0: Vai,
1: sparo.
0: Vai, spara, spara. Sentiamo come inizia. Senti il basso.
1: Bene. Poi l'hai fatto rosso così. Mi gusta.
0: Estate 2026.
1: Mamma mia.
0: Ben DJ.
1: Ha fatto veramente un bel percorso questo. E non è finito ancora.
0: Beh, appena iniziato, no?
1: Già lavoravo, sto lavorando già al prossimo disco io.
0: Anch'io.
1: Te lo faccio sentire.
0: In anteprima. 90 all'ora.
1: Te lo faccio sentire solo a te, eh?
0: Lo so. Quando sei nelle tue serate, cosa dici quando metti questo disco?
1: Ma dico poco. La verità non è che parlo troppo al microfono, però la gente la lascia cantare da sola.
0: Ascoltiamocela, si chiama Tu, grande successo di Umberto Tozzi.
3: Siamo qui

0: Voglio sapere tutto. Com'è nato, cioè com'è nata l'idea di fare questo disco?
1: Ok, allora funziona così. Io durante la serata, quando suono durante la serata, vedo la gente come reagisce, no? Solo su questo, anche se mi lasci non vale, tutti quelli
0: tra poco ascolteremo.
1: E allora dico, questo per me da remixare, e poi ho i miei consulenti che lavorano con me, gli dico, senti, cosa pensi su questo disco? Valido, non è valido, lascia stare.

0: Allora, io adesso ti faccio sentire un disco. Volevo farti la sorpresa di stampartelo in vinile anche questo. Però secondo me è bello farti vedere la copertina del CD, eh?
1: Allora, la copertina del CD me l'hai fatto un fotografo veramente famoso di New York a casa mia. Mi ha detto vestiti così. Questo disco Smile è stata la sigla di Ciao Darwin.
0: Esatto.
1: Il sigla di Ciao Darwin è arrivato anche top 10, anche numero 1 su iTunes. Probabilmente non c'era social, non potevo promuoverlo tanto, però Smile, il videoclip con Nina Steinek e Ricetta. Ascoltate perché vi dà un'energia e un'allegria pazzesca.
0: Ascoltatelo qui a 90 all'ora, perché tra poco adesso vi farò vedere anche il video.
1: Okay, il video.
0: Lo mettiamo.
1: Con poche ragazze?
0: Certo. Che anno siamo qua, Ben? 2009, 2010?
1: Sì, una roba così.
0: Era molto David Guetta style, era molto col tiro di I Got a Feeling.
1: Tu hai fatto una, hai messo la versione, penso che la versione remix. No, extended. Questa ha una storia, se vuoi te la racconto com'è.
0: Sei qua per cosa? Eh?
1: Allora, ero in un ristorante a Milano, Roberto Cenci, regista. Ehi, va bene, come stai? Tutto bene? Senti, quest'anno Ciao Darwin, voglio invitare DJ a fare una performance di 2 minuti. Ti ringrazio Roberto, poi ciao.
0: Certo.
1: Dopo 20 giorni mi chiama l'autore, ti aspettiamo a Roma per fare il colloquio. E stiamo parlando, io l'ho detto del disco, eccetera. Io l'ho messo, entra Paolo Bonolis e mi dice: che bello questo disco, quasi quasi lo faccio il sigla di Ciao Darwin. Io ho detto: babbo, non ci credo neanche, no?
0: Certo, fino a quando non succede.
1: Poi quando è uscito Ciao Darwin,
0: la prima
1: puntata, ho messo la sigla, tanti di quelli SMS o WhatsApp a mandarmi congratulations Ben, non mi aspettavo. È diventata anche la sigla di Ciao Darwin, mi hanno anche invitato di nuovo a fare la chiusura insieme. C'è tutto su YouTube.
0: Sì, dobbiamo metterla allora, dai. Ascoltiamocela, si chiama Smile. A 90 all'ora, Ben DJ.
1: La madre natura.
0: Madre natura.

0: sensazione c'hai ascoltarla qua adesso? Cioè, la cos'è? La metti tu? Vabbè. Adesso qua la stai ascoltando, che la sta mettendo qualcun altro, e tu sei qua in radio, in TV. Siamo su YouTube, ci sono i ragazzi che ti stanno salutando.
1: Mi ricordo una volta, ero nell'aeroporto quando è uscito questo disco, ero all'aeroporto a mangiare per partire, per fare una serata. C'è un ragazzo dietro, per essere sicuro che ero il band DJ, ha messo la canzone. Io l'ascoltavo, mi sono girato. Ah, sei tu, Ben DJ! Ho un piacere quando vedi. Il nostro. Devo far capire alla gente. Noi, la nostra emozione, quando metto un disco, la gente sono allegra, che ballano. Per me non ha prezzo, fidati.
0: Certo, certo,
1: questa è la cosa. No, le dovevamo dire, non si guadagna più sul disco.
0: Beh, ci mancherebbe.
1: Non si guadagna più. Lo facciamo per fare, dare emozione alla gente, noi.
0: È quello che dico sempre io. Ad esempio, adesso ti farò una domanda provocatoria.
1: Scusami, ti rompo due. Tanta gente quando vedono, ah, il tuo disco Spotify, pensano che arrivano dei miliardi. Zero, perché questi, zero. Noi facciamo i dischi solo per dare allegria alla gente.
0: Allegria alla gente, ma anche per avere qualcosa di nostro da suonare in discoteca e non mettere solo la musica degli altri e avere anche una nostra visione. No?
1: Claro. Cos'è quella domanda che volevi farmela?
0: La domanda che ti voglio fare è che, se tu vuoi, puoi anche non rispondere, quindi sono provocatorie, ma ogni tanto un grazie, quando tu fai una cover, qualcuno che magari ha fatto quel disco
1: originale. Questo intanto non è cover, questo è originale.
0: No, no, quello che abbiamo detto prima. Okay. Ad esempio, hai avuto un ringraziamento da qualcuno, per esempio, che ha fatto tu di Umberto Tozzi, qualcosa. Sai, io sono chi l'ha fatta in studio, chi l'ha registrato, un autore. Cioè, ho fatto un esempio di tu, di Umberto Tozzi, ma...
1: Allora, quest'estate ho incontrato il figlio di Umberto Tozzi. Era molto incasinato. L'ho detto, ti ho mandato diversi messaggi, ti mando diverse email per fare usare la voce di tuo padre, non mi hai risposto. Hai sentito il remix? Sì, l'ho sentito bene, bellissimo, ti ringrazio. Mio padre ormai, giustamente, vive a Monte Carlo.
0: Eh certo.
1: Che nel frega della cover di Ben DJ. Poi mi ha detto, complimenti, vai tranquillo. Era questo, basta questo, perché certo. Avevo paura che, come mi è successo da Azzurro, la moglie di Cilentano, si chiama Claudia Cardinale.
0: Claudia Mori.
1: Claudia Mori. Mi ha messo, buttato giù il disco, per niente. Certo. Ha avuto suo percorso, però tu vorrei ringraziare la famiglia Tozzi.
0: Va bene, ecco. Hai capito perché te lo volevo dire? Perché è importante. Mi metti il prossimo disco, perché abbiamo fatto un EP qua. Quindi dopo tu, in questo vinile, abbiamo messo un altro disco.
1: Non so neanche cosa stai mettendo.
0: Vado. Deve essere sempre tutto sorpresa. A 90 allora c'è Zio Peter con...
1: Ben DJ.
0: Eccolo. Quindi tu, in pratica, stai tu, vedi tu, tu stai in Lombardia, a Milano.
1: Sì, sì, a Milano.
0: Quindi la base è lì e poi vai...
1: Sempre in giro. L'armadio ce l'ho a Milano, però ho altri piccoli armadi in giro.
0: La cosa che io mi chiedo è, abbiamo sentito l'ultimo disco prima del nuovo che sta per uscire, abbiamo sentito poi il tuo grande successone che era Smile. Adesso, mentre ci sentiamo gli altri dischi, volevo sapere invece la tua storia. Prima, quando sei arrivato, mentre io stavo andando avanti col mio 90 all'ora, mi hai fatto vedere un video di te molto giovane,
1: 15 anni,
0: dove avevi dietro una strumentazione, quindi un setup molto anni 80/90, perché c'erano tipo i Revox, c'erano i vinili e tutto. Io voglio sapere da dove provieni, da dove sei, dove sei nato, come sei cresciuto. Io voglio sapere tutto. E poi ci sentiamo un pezzettino di questa qua.
1: Allora, io quando ero in Tunisia, mio fratello faceva il DJ e io andavo con lui, capito? Ogni tanto non mi fanno entrare, ogni tanto sono suo fratello, entrano. E poi mi piaceva questo mondo. Però mio fratello non mi ha mai detto, vieni che ti insegno.
0: Tu rubavi?
1: No, no, non rubavo niente. E nella via dove abito io, la zona, tutte discoteche, il mio vicino di casa, il buttafuori, il barista, il DJ, siamo tutti nel mondo nightlife. Una volta un mio amico Tahar lavora in una discoteca, si chiama La Plaza, mi ha detto, Ben, vieni, vai, vuoi fare il DJ? Vieni. Mi ha messo due dischi, mai toccato, non potevo metterli a tempo.
0: Certo.
1: Sai cosa mi ha detto? Ben, lascia stare. Ah, lascia stare, mi ha detto, te lo giuro. E allora vado, in quegli anni esiste il curriculum, cioè, prendo il curriculum del mio fratello, devo falsificato la sua data di nascita, col bianchetto ho messo la mia, l'ho portata in una discoteca nuova, si chiama Cap Cartage, un albergo dove c'è una discoteca, mi ha detto, vai, è cominciato la mia carriera da lì. E poi piano piano, dopo ti racconto come sono arrivato fino a lì.
0: Ah, è fantastico. Ascoltiamoci questa che si chiama Con te partirò.

0: cosa metteremo dopo. E gli ho fatto già vedere il secondo vinile con i suoi successi che abbiamo fatto in vinile.
1: Facciamo
0: vedere la copertina, giustamente. Copertina. Io vorrei che la facessi vedere tu, dai. Falla dai. Vedere tu perché è bellissima. È proprio bella. Questa no. Che copertina
1: sembra,
0: era?
1: Sembra Roberto il Baffo. In vendita!
0: Che copertina era questa qua? Di quale disco era?
1: No, questa è una foto mia che me l'hai fatta il mio amico fotografo.
0: Ok.
1: Claro, con l'intelligenza artificiale. E quindi te l'ho mandata per farmi il vinile.
0: Con te partirò. Come mai hai fatto questa?
1: Beh, questo è sempre il mio consulente. Mi hanno okay. fatto vedere un provino. E poi sanno che lavoro all'Alpemare con il maestro Andrea Bucelli. Ma dopo, perché non fai questo disco? Perché è internazionale. Sound Black Coffee, diciamo. E è uscito. E ha fatto il suo percorso anche questo.
0: Bella. Chi è che canta? Le voci si possono menzionare?
1: Le voci, ho sentito la moglie di Bucelli, Veronica. Metto bene, bellissimo il disco, però Bucelli odia la musica house, e giustamente il maestro.
0: Certo.
1: E quindi ho dovuto prendere uno di Palermo, un signore che è canta come Bucelli.
0: Certo, cioè,
1: come
0: un lirico. Quindi.
1: E me l'hai fatta lui, è bravissimo. Cosa mi fai sentire?
0: Un altro disco di Ben DJ.
1: Lucio Battisti!
0: Ragazzi, qua Umberto Tozzi, Bocelli, Battisti.
1: Questo disco? Spiga. Questo è un mio amico Fabrizio di Roma. Siamo, sai, facciamo viaggi insieme. Mi ha detto, Ben, ma ascolta questa

0: Ehi! Ehi! Qua c'è un po' di aria, eh?
1: Sì. Allora, qualcuno pensa qualcosa, che abbiamo fatto qualcosa?
0: No, nella... aria.
1: Allora, questo penso che sia stato fatto nel periodo del Covid. Nel periodo del Covid, come le discoteche sono chiusi, ci sono le cene. E quando ho mandato questo disco, te lo giuro, tutti i DJ ben, ti ringraziamo, abbiamo mandato un disco, perché sai, noi

0: Tu, zio, da quanto tempo fai questo lavoro?
1: Allora, il DJ, no, lavoro per me è un altro, questo è passione per me. Allora, il
0: come,
1: DJ.
0: Come la cosa che dico, tanta gente. No, questo lavoro, quando ho iniziato a fare il DJ, facevo tre lavori. Facevo lavoro anche l'ufficio, perché devo fare i soldi a Milano, sono da solo. Però piano piano, quando ho cominciato a essere, diciamo, aumentare le serate, sono andato naturale. Io dico ai giovani, adesso se vuoi fare il DJ, devo fare il DJ per passione, però devi trovare anche un lavoro fisso,
1: certo,
0: sicuro,
1: certo.
0: Ti insegno, quando c'è è venuto il Covid, siamo tutti a casa, quindi devi avere sempre una cosa fissa e fai questo come passione. Un consiglio questo.
1: Certo, io sono rimasto infatti in quel momento lì abbastanza parato grazie al lavoro che c'avevo durante il Covid, altrimenti non lo potevo fare. Devi pensare che durante il Covid io ho ricevuto anche un premio per aver lavorato, e non come molti altri che magari si sono messi in mutuo in quel periodo lì, non lavoravano per paura, invece ho lavorato lo stesso. Non andavo in miniera, non ho salvato persone, però ho lavorato, il mio lavoro l'ho fatto. E quindi poi sono stato tutti i giorni, cioè io facevo lavoro, tornavo a casa, andavo in diretta su tutte le piattaforme da quando arrivavo a casa fino a notte fonda. Entravano gli ospiti, significa cantanti, DJ, e noi, io ho fatto compagnia a molte persone in quel periodo lì, e quindi il mio, tra virgolette, è arrivato un po' il successo grazie al Covid. Però nel 90 allora esiste dal 99, quando sono subito gli anni 90.
0: Voglio far capire la gente che non è noi non facciamo solo musica italiana, anche questo, la storia della musica house.
1: Secondo te perché ho scelto quella io?
0: Poi abbiamo fatto anche Ben DJ, 7 Seconds sta facendo veramente, su Spotify lo vedo.
1: La mettiamo.
0: Piace veramente tantissimo, però facciamo anche house. La bravura è essere, come si dice a Miami, open format. Quindi deve essere aperto.
1: Multitasking, no, si dice.
0: Multitasking. Senti. Questo disco, se lo faceva Calvin Harris, oppure lo faceva Agro, oppure lo faceva successo.
1: Certo.
0: Adesso veramente il mondo ce l'hanno loro, e non puoi mai arrivare a loro, perché ormai è diventata una cosa, una separazione molto molto,
1: anche Gabri Ponte l'ha fatta,
0: capito, grossa. Però noi facciamo il nostro,
1: sì.
0: L'hanno ascoltato 1000 persone, sono già contento.
1: Quello che ho detto l'altro giorno a un ragazzo che mi ha commentato dicendo: ah, fai il figo perché hai fatto 30.000 visualizzazioni di Alghero su Spotify. No, non sto facendo il figo. Ho detto che per me è un bel traguardo, perché non l'ho mai fatto, no? Cioè, quindi per me 30.000 con una versione va bene.
0: Vi ricordo, tanti anni fa, quando fai un disco, il percorso è questo: li dai alla casa discografica,
1: certo,
0: la casa discografica la manda a tutte le radio, poi dopo chiama: ah, ti piace il disco? E comincia a chiedere i favori di metterlo, e il disco fa successo grazie alle radio. Adesso vi rendete conto come siamo peggiorate? Le case discografiche, questo lo sai anche tu, vanno ad ascoltare su TikTok,
1: certo,
0: quali sono i suoni, i
1: forti,
0: dischi che fanno, diventano virale,
1: esatto,
0: e dopo chiamano l'artista. Ma vi rendete conto? Per questo la musica è diventata brutta, perché tu fai un disco che tutti che suonano, che cantano, eccetera, dal vivo, arriva uno che fa una canzone che tossisce.
1: Dichi.
0: Bravissimo.
1: Che cazzo di disco è?
0: Vabbè. E poi lo chiama, vedi chi siamo. Ragazzi, svegliatevi.
1: L'originale era Sandy B, Make the World Go Round, Deep Dish.
0: Non guardate quelli DJ che fanno un video di 20 secondi e fai vedere, vedi il cellulare. Io nelle mie serate non uso il cellulare, sapete perché? Perché ballano. Perché ballano, capito?
1: Grande Ben. Allora, Ben, io ovviamente devo farmi
0: basta i miei dischi e fammi sentire i tuoi.
1: Ci faccio sentire anche qualcosa di mio. Ti faccio sentire poi, ma non adesso, fuori onda, ti faccio sentire The Rhythm Is Magic, perché non mi sembra giusto metterlo due volte.
0: Me l'hai mandato, l'ho sentito io.
1: Sì, però
0: vediamo di nuovo.
1: Però io volevo farti sentire il mio inedito che ho fatto il 3 di ottobre del 2025, si chiama Rise Up, sì. Cantato da Annerly, Dani e Carl Fanini, Disco Fever. Let's Mamma keep mia. Disco Fever. Ho fatto fare una versione cover ad Angelino Albanese, Angel Moon, negli anni 90. Volevo fartela ascoltare, me la faresti ascoltare tu per favore, che io voglio,
0: vado,
1: voglio sentire come la metti tu.
0: Già inizia bene. Bella afro.
1: Per questo te la sto facendo ascoltare, perché magari se ti piace la puoi mettere.
0: Già i primi beat mi piacciono.
1: Poi si chiama Rise Up.
0: È una cover oppure originale?
1: È una cover del mio disco.
0: Ah, ok.
1: Nel senso che poi ti faccio sentire l'originale.

0: Sinclair, guardiamo questi DJ. Avete visto che fanno dei cover? Hanno fatto il cover di Hyper 65, hanno fatto il cover di Satisfaction. L'originale, fare un disco originale veramente fatica. E poi io, quando ho cominciato a mettere, fare musica italiana, remix, mi hanno snobbato, mi hanno detto fai musica italiana, remix, adesso lo fanno tutti, lo fanno tutti, capito? Quando ho iniziato a farli, dai, musica, adesso lo fanno tutti, va benissimo, però sono avanti.
1: E io quando facevo 90 all'ora nel 99, nel 2000 mi dicevano ancora sta musica metti, adesso la mettono loro.

0: Come fa?
1: Potete immaginare questo proprio da senso, proprio la gente. Solo la spalla che balla così.
0: Dai che te la mixo con la tua.
1: Cosa metterei ancora?
0: Eh sì, abbiamo aperto con tu e finiamo con tu.
1: Grande.
0: E poi dopo tu mettiamo il video di quel pezzo.
1: Ben DJ 7 Seconds.
0: Esatto.
1: E vi saluto su

0: ringraziare. È stato un piacere venire qui, perché devo venire a luglio, se non sbaglio, giugno. Poi le serate, e poi sono partito. Appena tornato a settembre, dice: zio, vorrei venire da te a vedere solo questi vinili, toccare con le mie mani come 20 anni fa.
1: Grazie di essere venuto a 90 all'ora.
0: Grazie a te.
1: Mi prometti che appena c'è il disco nuovo vieni di nuovo?
0: Adesso, quando finito, non è che vado via, voglio farlo sentire i miei ultimi 2-3 pezzi. Voglio sentire il tuo feedback.
1: Tra di noi, però,
0: Il tuo feedback, sono ancora demo.
1: Certo.
0: La gente, voglio anche dire una cosa al proprietario di locali, organizzano le feste. Quando fate una festa per i vostri clienti, e se tu ti piace Black Coffee, ok? Quindi, però non devi pensare che a te piace Black Coffee, al cui operai, la tua gente gli piace. Quindi devi mettere un DJ che fa contentare tutti.
1: Tutti.
0: E poi faccio, ogni tanto, cosa mi fa ridere? Faccio delle feste private in villa a Porto Cervo, in giro nel mondo. E devo studiare la pista. Quello momento se sto suonando italiano, house, commerciale, arriva quel figo, capito? Per far capire il figo.
1: Metti
0: un po' di Solomon. Cosa devi fare in quel momento?
1: Mi spiace, io sono Ben e faccio
0: no,
1: questo.
0: No, ma io lo metto, non è che problema, non ce lo so. Però non è il momento.
1: Non è il momento, balli solo tu e ti fai figo con il tuo tavolo e però gli altri.
0: E
1: poi
0: mi svuoti la pista.
1: Certo.
0: Capisci? Quindi, grazie a tutti. Un abbraccio, grazie per questa pomeriggio.
1: Complimenti.
0: Grazie, e grazie per questi vinili che mi hai fatto.
1: Vabbè, vedi che questo qua è tuo, eh?
0: Eh sì, adesso li porto a casa.
1: Alghero è tua.
0: Mi devi farmi la firma.
1: Certo, con vero piacere, te lo meriti.
0: Lo trovate su Spotify, Ben DJ2.
1: Quindi chiudiamo con ci sentiamo e ci vediamo per i nuovi dischi, però quello che adesso farei ascoltare, perché metteremo il video, è il pezzo di Houston Dur del 94.
0: Houston Dur, Nene Cire.
1: Nene Cherry, ragazzi. È un disco del 94, quindi un disco anni 90, bellissimo.
0: Veramente la gente me lo chiede, dice: Ben, mi metti la canzone Ben DJ 7 Second.
1: Quindi chiudiamo così. Noi ci sentiamo settimana prossima, quindi salutiamo coloro che ci hanno ascoltato su
0: grazie
1: YouTube.
0: Grazie a tutti, grazie.
1: Su YouTube, e io quando saluto, lo sai come dico sempre?
0: Vai.
1: Ciao mamma!
0: Ciao amici!

0: forte.
1: Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

È la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Musica nell'anima.
1: Radio Gibson. It's a remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 18 e 46 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi. La musica.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 19 e 5 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
4: In sequenza continua.
6: In sequenza.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal pezzo

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 26 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto colpo

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
3: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima.

0: tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
1: Dire sì, dire mai, non è facile, sai, se tutti quanti siamo in orbita.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 9 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

0: Radio Gibson.
1: New music.
0: Quattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Stai ascoltando Radio Gizzo Music.
16: You wanna talk about Madonna and Charlie?
17: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Yeah.
1: It's a remember.
2: It's a remember.
1: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
2: Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 20:33.

0: Mel Gibson.
1: Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che difference.
2: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah, ti ho cercato.

0: You're listening to Radio Gibson Music, 24 hours a day with you.
1: Fantastic radio.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
3: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma. Non serve tu risponda.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 56 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson.

0: Premio del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capo meccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
1: Questa è Radio Gibson Music.
2: This is house music after death.
1: Groove Sensation, la musica chill out, new jazz, acid jazz. Tutto ad un fiato.

0: Questo è Groove Sensation.
1: Oh mio Dio.

0: Radio Gibson, the best of web radio.
1: Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
2: Lasciati andare.
1: Lasciati andare. Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
1: Alza il volume.
2: Alza il volume.
1: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
2: Adesso c'è. Adesso c'è.
1: Master Lex.

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix. DJ Sad. Pino Ferraris.

0: Sei nella discoteca virtuale di Radio Gibson. In console le ora c'è DJ Leo.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live up to the meaning of its creed.

0: Ehi, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume. Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Master Lex.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

Music per il mio Master Mix. Come ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e in replica al sabato notte dalla 1 alle 2, un'ora di musica mixata dedicata alla scena elettronica e alle novità direttamente dai producer più in voga del momento. Buon

0: Groove Frequency. Questo è Master Mix.
1: Like an ocean, I could

0: Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
1: Lasciati andare.
0: Abbassa le luci. Alza il volume. Su Radio Gibson
1: adesso c'è.
0: Master Mix.